risolse poi. E poi qui era anche l'altro, dove forse per il suo aeroporto.